0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Produa more music.
2: Way back.